i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto, il matrimonio è fatto.

dice alla checca vostra la comperai per 999 anni con facoltà anime se di recindere i patti sono in questo paese elastici del guarda se contrario l'uomo sperto ne profitta.

0: il divorzio mi francò.
1: Obbligata.
0: A voi però giurerei che la paura trasmetter non

quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse